sega squetto bacche, rag fezza o pizze o mate, au swaga la pips go gabe, au tlapo papa go shabe, che robe sega squetto. All day, all BBW.